è tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Radio Wien. Einfach gute Musik. Radio
1: Wien. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.